0: Francesco Napoli, Marina.
1: Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare, oh mia bella mora.
0: Era un Marina Armata Pompieri, noi sappiamo com'era. Da Luca, ascoltiamo la